0: 全球股市瞬息万变，紧随重要经济指数，盘点最新财富行情，精准部署投资策略，午后开盘稳操胜券，完美特约之午间财经，星期一至五凤凰卫视中央台。
1: Credevi di essere arrivato e poi perso tutto。
0: 没有人上来就写好结局。
2: Ma non ci credo, ma fa uscire Robby。
3: Tu sai che stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: Per Shufu.
4: Te le parece normal que estos niños no puedan hacer nada? Como leo les anunció.
0: Per Moshi.
5: This is our final warning!
6: I'm not breaking any laws.
0: 难道生来平凡就该被沉默？
7: For 50 years we have been talking peace and non-violence.
8: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
4: Vamos a montare un equipo de fútbol.
0: 纵有万难亦要执着前行。
9: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
4: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
10: Robby, questo è il tuo mondiale.
7: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月，不被定义。
11: 每一个焦点让你洞察瞬息万变，每一步动态带你迈向市场前沿，从金融中心感知活力。沿经济脉络构建未来，让世界看见亚洲，从亚洲看见世界。中国银行香港亚洲财经透视，星期一至五凤凰卫视中文台。
0: 您正在收看的是凤凰卫视